1003. Ma fra queste contadine, cameriere, cittadine, van contesse, baronesse, marchesane, principesse, e van